Rame dona shumsa, nye te che de ne sebe suyur jibe. De da tiring tanda di nye ka kase ma zhe. Tab ya ni lao zha mi ya hudu, ngu tse che ching suma do. Kese mi nak shi tobi ne, ran zhe shi che, sar sar ringa chan se de gyab ju uri. Gap titu ran tando pin zhe che bi ne, ngu ne chi rab da. Pas ne kukab se che lao zha ka la shi tang, guo da to de le bu yin. Nye tang ki lao zha le nam jo nye bu kan zha de mu song. 差不多就这么说。

Sinanda jilin na lo lya mi se bop chu chin chish tu la. Mi se bop chu di ji ge to ne hi na ren gong pu bu su shu ba la. Ta kwa cha de ya li du ngu ne chu yu zang che dra si bra shu tu la. Ta an zu mi se ge bop chu di ren chung ge bop chu da man zha che je chu shu de me che to zhen de me ne le. I ne ya mi se ki man zha shu tu la. Kwa yin na chung su de che le zi zhe bi we su shu tu. Xu zang, small language so can support you to join the young rich in your channel. Tarang bo zhong me chen ana zi jin ling na lo pian da ge xia le.

0: Amma.
1: Oh.
0: Let's say two days. Chil sir se dwa bolo gaya.
1: Oh. Nga di to ster chu da ngo.
0: Oh, yoga.
2: Ati, ngone chu chu dwa.
0: Ra da chwa yoma de.
3: Chu khar dwa. Ye ni khar se bo re da. Mala. Kje sie ne tiri kiral chas de le shu da. Nga zui di gyu la. Ni ji na le tyen bo di. Kiran tang bo da. Di bo bo chi yu da. Kirang si si ma be la.
1: Kari si ji si wo she. Kang da ne pu mo ni be shu go chang dong bo she.
3: Ga mi ta ge la ji. Yi ne ni ge yu da me. Xie zu si ti ya me ba. 喂,
4: 天文给你进来了，我让这李三太爷约了没呢？那是要去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去 가리스미야시랴 나라니 인도베 고마스미야기 잼즈도 인다 야 보시